Il-kantanta minn Verona Ġiljora Cinquetti kienet kantata dik Romantico Blues fil-Festival ta' Sanremo tal-1970, kantanta femminili Taljana minn Modena.

sole spento kienet hit tal-Katarina Caselli fil-hit per Italian 1967 min Torino, kantanta oħra femminili italjana.

Alla mia età, alla mia età, kienet hit kbira l-kantanta torinisa Rita Pavone fl-1963. Festival ta' Sanremo tal-1970 Nicoletta Strambelli.

Mela, Patti Bravo, la spada nel cuore cantata f'Sanremo tal-1970, nibqgħu f'Sanremo tal-1970, Carmen Villani kienet kantat din song.